0: sein. Floridante partì.
1: Cede il comando e partir ciò voleva. Fu nostra moglie la sua dimora. Te, se chi arriverti...

0: son giunte e vivi in questo regno occulto e vive.
1: E come così certo ne sei?
0: L'effigie sua per contrassegno mi vivo,
1: ne lascia più la mira.

resta, figlia d'Oronte tu non sei. Sol devi la vita a me, perché te solo avanzo di tua regal famiglia. Osservai del furor dei vincitori, e stabilirmi in questo trono.

ai primi moti dell'ira, impaziente core, il violento ardore taccia anche un poco nel mio seno e attendo.

notte. Tu solo fiderma, t'ascorta, fonde con floridante, ove l'aspetto e mira, ne troverete pronta quel segreto varco, dove comprate della mi guardia,

faccia in porta, quale di me so suono, qual te prestete chiode. Forse che ascolto qualche moto, di res amor nel buio, alla letra porte passe miei.

0: sorte. Aperto trovo latito primo. Amor mai fa.
1: Farmel sentir più presto.
0: E senza forza apresi l'altra porta.
1: Oh no, me ne taci.
0: Elmira, Elmira. Alto dorme, a testar lavatasi. Le lusinghe, le promesse s'usino a primo, e poi la forza. Quando vinto è il nemico, a buoni passi e viene. Ma non la trovo. Elmira! Nion risponde. Elmira! Aperteran le porte, ma che fuggita la temo già. Corrassi a far.
1: Corretto, amore, dai!
0: Soccorso, aiuto, tradito!

0: c'è, lascia prima la vita.
1: Guardie, nomi!
0: Passano ancora!
1: Guardie, affrettate! Nomi, passa il cuore, ingrata e via! E tu, vile schiavo, getta quel brando e alle catene e alla spramorte ti prepara! E dimmi chi sei!

0: pagherai col tuo morir la pena.
1: Regio sangue anch'io batto.
0: Infame Moro, taci, evacua il mastino alla catena.

Il solo avanzo sventurato della cara ai persian stirpe regali. Se tu sapessi quanto viva in petto sia verso te, de sudditi la fede, non ti daresti d'inferice il nome.

0: perché sugli occhi miei l'anima altera spirò l'audace moro.
1: Morristi anche a te, a te mi moro.
0: Se altri non li scoperia, a stato avrebbe tutto a svelarmi il vero un tal dolore. Floridante a me venga!

qual lor officio I sensi. Nome, che aspetto de dolore! Si svenne perché credette ucciso il moro amato. Odi, fra pochi istanti ricoveranzi gli smariti spirti. Sami la sua, sami la propria vita, già che ogni arcano sa la persuaria mio voler. Libero allora entrare.

vinte mali e cara, sed altri affanni e lei principio, dunque soccorci più del mal presenti il corso. E quando resta a soffrirsi ancora, sappiasi presto almeno.

0: de tenace mie catene,
1: prima di te voglio,
0: ondo per la morte addio.
2: Tale non è l'accenno mio.
0: Respiro, mi dispiegato.
2: In forti lacci, lunge o guardi, e costei da me tenete. Tu a questa morte, o florida a me.

0: Ira, chi resiste a lottrarmi?
1: Persidi, so tradito!
2: Con l'ave, con il grado, spirito e l'anima di tuo!
3: Con nomi, qui proteggete l'innocenza!
1: Cedo, cedo e farò ribelle!
2: Amico, resta per queste cempi!
3: Oggi verrò si eroi!
0: Viva Elisa Regina!
4: Viva!
0: Ella sul trono ascenda e regni tu!

San re, a tu be, regno e solio, hai tutto per me, e misero cor. Che veggio, che sento, catene, tormento, catene. Sonre, a tove, regno e sogno, tove, tove, è tutto per me, di misero cor.

il regno, il sogno, è tutto per me, il misero cor. Che veggio, che sento.

tutto per te, mi mise lo cor, tutto, tutto, tutto per te, mi mise lo cor.